0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è il 17 agosto 2026, lunedì. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. A Lussin Grande è in programma il film Michael, un dramma musicale biografico dedicato alla vita e alla carriera di Michael Jackson. Il film ripercorre i momenti chiavi della sua carriera, dagli inizi fino alla creazione della sua musica e dalle esibizioni che hanno segnato la cultura popolare. La proiezione propone spettacolari performance e celebri canzoni, ma anche momenti più intimi della vita di uno degli artisti musicali più famosi di tutti i tempi. Il film è in lingua inglese, coi sottotitoli in croato, e dura all'incirca 2 ore. Il film Michael sarà proiettato oggi alle ore 21 nel cinema all'aperto Captain's Villa a Lussin Grande. Oggi a Lussin Piccolo prosegue il programma Concerts Under the Stars, nell'ambito del quale si esibirà la banda musicale locale Josip Cashman. Il programma si svolge ogni lunedì ed il ciclo di quest'anno proseguirà fino al 24 agosto. Siamo tutti invitati a partecipare al concerto della banda musicale Josip Cashman, che si terrà questa sera alle ore 21 davanti alla chiesa di San Giuseppe a Lussin Piccolo. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo organizza questa sera un incontro dal titolo Estate in comunità. Il programma prevede la presentazione del nuovo giornalino annuale intitolato El Zarzuaco Lussignan e delle attività della comunità. I partecipanti potranno anche degustare alcune specialità della cucina lussignana. Il presidente Sanjen Zoretic invita tutti gli interessati a partecipare alla serata, conoscere più da vicino le attività della comunità degli italiani ed trascorrere insieme del tempo in allegria e serenità. L'evento Estate in comunità si terrà oggi, lunedì 17 agosto, con inizio alle ore 20 presso Villa Perla a Lussin Piccolo. A Cherso si conclude oggi il programma Cherso, Isola del Teatro di Figura, che nei giorni scorsi ha riunito contenuti internazionali dedicati al teatro di figura, collaboratori, mostre ed incontri professionali. Nell'ambito del programma si conclude oggi la mostra internazionale di marionette Niti Ciuda, Neanche Miracoli, del museo La Casa delle Marionette di Ravenna e della famiglia Monticelli d'Italia. Oggi è inoltre in programma l'ultima giornata della Tavola Rotonda Internazionale sul teatro di figura, intitolata Dal Festival Locale alla Rete Internazionale, come preservare l'identità delle comunità. Ed inoltre si conclude il laboratorio sul Teatro delle Ombre, condotto da Claudia Lamentea, di origine italiana. Il programma è organizzato da Teatro Napiazzetti e da Cherso, Isola del Teatro di Figura, con l'obiettivo di collegare la tradizione locale con la scena internazionale del teatro di figura. Il programma intitolato Cherso, Isola del Teatro di Figura, si conclude oggi a Palazzo Moise, appunto a Cherso. Domani, a Lussin Piccolo, prosegue il programma del secondo Festival Pianistico Lussignano, organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo. Al secondo concerto del festival si esibiranno insieme l'artista Alessandro Acri al violino ed il maestro Roberto Franca al pianoforte. Si tratta di un concerto dedicato alla musica per pianoforte nell'ambito dell'edizione di quest'anno del festival, che riunisce pianisti ed appassionati di musica classica. Il concerto di Alessandro Acri e Roberto Franca si terrà domani, martedì 18 agosto, con inizio alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Nell'ambito del 51esimo Festival Musicale di Ossor, domani è in programma Amore Siciliano, opera mediterranea, eseguita dall'ensemble Cappella Mediterranea, sotto la direzione artistica di Leonardo García Alarcón. Lo spettacolo propone un'opera mediterranea ed una storia ambientata in Sicilia con un cast internazionale di solisti. Amore siciliano, opera mediterranea, si terrà domani, martedì 18 agosto, alle ore 21 ad Ossor.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia: nuvolosità graduale dal nord-ovest, soprattutto in serata con pioggia, rovesci occasionali accompagnati da tuoni, in particolare nell'Adriatico settentrionale e nella Croazia centrale, forse un po' più intensi. Vento nell'entroterra più debole, in serata moderato da nord e nord-ovest, con instabilità locale a tratti con raffiche di tempesta. Nell'Adriatico vento debole moderato da sud, che ruoterà da sud-ovest a metà giornata, a tratti da nord-ovest in serata, in alcune zone con raffiche di tempesta. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 29 e i 34 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Ci risentiamo alle ore 16:30 con le notizie lussignane in lingua italiana. Buon proseguimento di giornata.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è lunedì 17 agosto 2026, io sono Elisa ed a seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. A Lussingrande è in programma il film Michael, un dramma musicale biografico dedicato alla vita e alla carriera di Michael Jackson. Il film ripercorre i momenti chiave della sua carriera, dagli inizi fino alla creazione della sua musica e dalle esibizioni che hanno segnato la cultura popolare. La proiezione propone spettacolari performance e celebri canzoni, ma anche momenti più intimi della vita di uno degli artisti musicali più famosi di tutti i tempi. Il film è in lingua inglese con sottotitoli in croato e dura circa 2 ore. Il film Michael sarà proiettato oggi alle ore 21 nel cinema all'aperto Captain's Villa a Lussingrande. Oggi a Lussingpiccolo prosegue il programma Concerts Under the Stars, nell'ambito del quale si esibirà la banda musicale locale Josip Kaschmann. Il programma si svolge ogni lunedì ed il circolo di quest'anno proseguirà fino al 24 agosto. Siamo tutti invitati a partecipare al concerto della banda musicale Josip Kaschmann, che si terrà questa sera alle 21 davanti alla chiesa di San Giuseppe a Lussingpiccolo. La comunità degli italiani di Lussingpiccolo organizza questa sera un incontro dal titolo Estate in comunità. Il programma prevede la presentazione del nuovo giornalino annuale El Zarzuaco Lussignan e delle varie attività della comunità. I partecipanti potranno anche degustare alcune specialità della cucina lussignana. Il presidente Sanjin Zoretic invita tutti gli interessati a partecipare alla serata, conoscere più da vicino le attività della comunità degli italiani e trascorrere insieme del tempo in allegria e serenità. L'evento Estate in Comunità si terrà oggi, lunedì 17 agosto, con inizio alle ore 20, presso Villa Perla a Lussingpiccolo. A Cherso si conclude oggi il programma intitolato Cherso, l'isola del teatro di figura, che nei giorni scorsi ha riunito contenuti internazionali dedicati al teatro di figura, collaboratori, mostre ed incontri professionali. Nell'ambito del programma si conclude oggi la mostra internazionale di marionette Niti Ciuda, Neanche Miracoli, del Museo La Casa delle Marionette di Ravenna e della famiglia Monticelli d'Italia. Oggi è inoltre in programma l'ultima giornata della Tavola Rotonda Internazionale sul teatro di figura, intitolata Dal Festival Locale alla Rete Internazionale, come preservare l'identità della comunità? Ed inoltre si conclude il laboratorio sul Teatro delle Ombre, condotto da Claudia Lamentea, di origine italiana. Il programma è organizzato da Teatro Anna Piazzetti e da Cherso, isola del teatro di figura, con l'obiettivo di collegare la tradizione locale con la scena internazionale del teatro di figura. Il programma, intitolato Cherso, isola del teatro di figura, si conclude oggi a Palazzo Moise, appunto a Cherso. Domani a Lussingpiccolo prosegue il programma del secondo Festival Pianistico Lussignano, organizzato dalla comunità degli italiani di Lussingpiccolo in collaborazione col maestro Roberto Franca. Al terzo concerto all'interno del suddetto festival si esibiranno insieme l'artista Alessandro Acri al violino ed il maestro Roberto Franca al pianoforte. Si tratta di un concerto dedicato alla musica per pianoforte nell'ambito dell'edizione di quest'anno del Festival, che riunisce pianisti ed appassionati di musica classica. Il concerto di Alessandro Acri e Roberto Franca si terrà domani, martedì 18 agosto, con inizio alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussingpiccolo. Nell'ambito del 51esimo Festival Musicale di Ossor, domani è in programma Amore Siciliano, opera mediterranea, eseguita dall'Ensemble Cappella Mediterranea, sotto la direzione artistica di Leonardo Garcia Alarcón. Lo spettacolo propone un'opera mediterranea ed una storia ambientata in Sicilia, con un cast internazionale di solisti. Amore siciliano, opera mediterranea, si terrà domani, martedì 18 agosto, alle ore 21, ad Ossor. Un'altra importante notizia per gli appassionati del Festival Musicale di Ossor. Il concerto del maestro Ivo Pogorelic, in programma il 20 agosto nell'ambito del Festival Musicale di Ossor, è già completamente sold out. A causa dell'enorme interesse del pubblico, il team del festival ha riorganizzato ulteriormente i posti a sedere ed è riuscito ad aggiungerne altri 36. Considerato il grande interesse ed il numero limitato di posti, gli organizzatori consigliano di assicurarsi i biglietti il prima possibile. Altri 36 biglietti per il concerto di Ivo Pogorelic sono disponibili da oggi presso l'ufficio del festival a Ossor, ogni giorno dalle ore 18 alle 20, mentre il concerto, ricordiamo, si terrà il 20 agosto appunto ad Ossor. Gentili ascoltatori, grazie di essere rimasti in nostra compagnia. Vi auguriamo un piacevole proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per domani in Croazia, variabile, nuvoloso e meno caldo durante il giorno, soprattutto nell'entroterra. Al mattino piogge sparse e rovesci, in Dalmazia con temporali, nel pomeriggio più frequenti schiarite, ma ancora tempo incerto. Vento debole da nord-ovest, moderato a est. Nell'Adriatico, bora prevalentemente moderata, sotto il Monte Velebit forte, e a metà giornata vento transitorio da nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima prevista tra i 15 e i 20 gradi nell'entroterra, mentre sulla costa e sulle isole tra i 20 e i 23 gradi. Temperature massime giornaliere previste per domani tra i 27 gradi e i 32.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è lunedì 17 agosto 2026, io sono Elisa ed a seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo organizza questa sera un incontro dal titolo Estate in comunità. Il programma prevede la presentazione del nuovo giornalino annuale El Zarzuaco Lussignan e delle varie attività della comunità. I partecipanti potranno anche degustare alcune specialità della cucina lussignana. Il presidente Sanjin Zoretic invita tutti gli interessati a partecipare alla serata, conoscere più da vicino le attività della comunità degli italiani e trascorrere insieme del tempo in allegria e serenità. L'evento Estate in Comunità si terrà oggi, lunedì 17 agosto, con inizio alle ore 20, presso Villa Perla a Lussin Piccolo. A Cherso si conclude oggi il programma intitolato Cherso, l'isola del teatro di figura, che nei giorni scorsi ha riunito contenuti internazionali dedicati al teatro di figura con laboratori, mostre ed incontri professionali. Nell'ambito del programma si conclude oggi la mostra internazionale di marionette Niti Ciuda, neanche miracoli, del museo La Casa delle Marionette di Ravenna e della famiglia Monticelli d'Italia. Oggi è inoltre in programma l'ultima giornata della Tavola Rotonda Internazionale sul teatro di figura, intitolata Dal Festival Locale alla Rete Internazionale, come preservare l'identità della comunità? Ed inoltre si conclude il laboratorio sul Teatro delle Ombre, condotto da Claudia Lamentea di origine italiana. Il programma è organizzato da Teatro Na Piazzetti e da Cherso, isola del teatro di figura, con l'obiettivo di collegare la tradizione locale con la scena internazionale del teatro di figura. Il programma, intitolato Cherso, isola del teatro di figura, si conclude oggi a Palazzo Moise, appunto a Cherso. Domani a Lussin Piccolo prosegue il programma del secondo Festival Pianistico Lussignano, organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo in collaborazione col maestro Roberto Franca. Al terzo concerto all'interno del suddetto festival si esibiranno insieme l'artista Alessandro Acri al violino ed il maestro Roberto Franca al pianoforte. Si tratta di un concerto dedicato alla musica per pianoforte nell'ambito dell'edizione di quest'anno del Festival, che riunisce pianisti ed appassionati di musica classica. Il concerto di Alessandro Archi e Roberto Franca si terrà domani, martedì 18 agosto, con inizio alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Nell'ambito del 51esimo Festival Musicale di Ossor, domani è in programma Amore Siciliano, opera mediterranea, eseguita dall'Ensemble Cappella Mediterranea, sotto la direzione artistica di Leonardo Garcia Alarcón. Lo spettacolo propone un'opera mediterranea ed una storia ambientata in Sicilia, con un cast internazionale di solisti. Amore Siciliano, opera mediterranea, si terrà domani, martedì 18 agosto, alle ore 21, ad Ossor. Un'altra importante notizia per gli appassionati del Festival Musicale di Ossor: il concerto del maestro Ivo Pogorelic, in programma il 20 agosto nell'ambito del Festival Musicale di Ossor, è già completamente sold out. A causa dell'enorme interesse del pubblico, il team del festival ha riorganizzato ulteriormente i posti a sedere ed è riuscito ad aggiungerne altri 36. Considerato il grande interesse ed il numero limitato di posti, gli organizzatori consigliano di assicurarsi i biglietti il prima possibile. Altri 36 biglietti per il concerto di Ivo Pogorelic sono disponibili da oggi presso l'ufficio del Festival a Ossor, ogni giorno dalle ore 18 alle 20, mentre il concerto, ricordiamo, si terrà il 20 agosto appunto ad Ossor.
0: Previsioni del tempo.
1: tempo previsto per domani in Croazia, variabile, nuvoloso e meno caldo durante il giorno, soprattutto nell'entroterra. Al mattino piogge sparse e rovesci, in Dalmazia con temporali, nel pomeriggio più frequenti schiarite, ma ancora tempo incerto. Vento debole da nord-ovest, moderato a est. Nell'Adriatico, bora prevalentemente moderata, sotto il monte Velebit forte e, a metà giornata, vento transitorio da nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima prevista tra i 15 e i 20 gradi nell'entroterra, mentre sulla costa e sulle isole tra i 20 e i 23 gradi. Temperature massime giornaliere previste per domani tra i 27 gradi e i 32. Gentili ascoltatori, grazie di essere rimasti in nostra compagnia. Vi auguriamo un piacevole proseguimento di giornata. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: Grazie a tutti, adesso vi canto l'ultima canzone che si chiama proprio così, Viva la libertà!

0: Viva la libertà, viva, viva, viva, ci va, la libertà.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.